0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabro Pundur, Ramneva Tabro Pundur.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifa chamburu pulu ram, ifa chamburu pulu.
0: Mizara falina wanao.

0: Vive la Radio Sofia.
1: Dimmi se avere.
2: Sarebbe
1: questa cosa. Hai le sgara.